0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici. Oh yeah.
0: Hey.
2: Neuer Besser Delta. Ab sofort neu auf der Playlist.
3: Sam Fender und Olivia Dean. Rein Me In.